0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nella Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Carlo, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nella Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nella Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Boys.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nella Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica, con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. Sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. È morto Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni originario di Apricena nel Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì mentre lavorava a San Fele in provincia di Potenza. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sulle cause. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Bari, accaduto ad Adelfia nella notte tra sabato e domenica. Stando alle indagini, la banda avrebbe piazzato 2 cariche di esplosivo per sradicare l'erogatore di banconote della filiale della banca di credito cooperativo di Adelfia, da quantificare il bottino. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia, ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran in corso il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della capitale. Il rito dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni. Su Truth ha postato una meme dove scrive: necessario un ordine restrittivo. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma nessuna risposta, la linea scelta. Nella notte massiccio raid di Mosca su Kiev, almeno 7 morti tra i civili e 24 feriti, attesa per il vertice NATO ad Ankara di mercoledì, dove il leader americano incontrerà il presidente ucraino Zelensky. L'intenzione di Trump è quella di contattare anche l'omologo russo Putin. Resta gravissimo il 55enne accoltellato fuori da un bar in zona San Siro a Milano sabato. Oggi l'interrogatorio del 22enne ivoriano fermato dopo l'aggressione agli agenti di polizia. Dopo l'arresto ha detto: mi sono divertito, pronto a rifarlo. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. È Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, che guida la classifica Governance Poll del 2026 davanti a Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli. Tra i presidenti di regione, primo Antonio De Caro della Puglia. I mondiali di calcio: l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e la Norvegia ha clamorosamente eliminato il Brasile per 2-1 negli ottavi di finale. Le due nazionali europee si affronteranno sabato nei quarti di finale a Miami. Questa sera Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo elimina Mochizuki in 3 set. Formula 1: a Silverstone trionfa la Ferrari di Leclerc davanti a Russell, Hamilton a terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Un bambino di 10 mesi è morto ieri pomeriggio a Biceglie, nel Nord Barese, a causa delle lesioni riportate in una caduta. Secondo quanto emerso e raccontato dai genitori, il piccolo sarebbe caduto dal letto matrimoniale, malgrado fossero stati posti dei cuscini a barriera. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici, il suo corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Giornata di incendi ieri in Puglia, a Siponto, periferia di Manfredonia, nel Foggiano, è andata a fuoco una pineta a ridosso di un campeggio, evacuati 100 turisti presenti. Case e alberghi evacuati anche nel Salento, a Santa Cesarea Terme, per un vasto incendio di macchia mediterranea è stato necessario l'intervento di un Canadair. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha chiesto al prefetto Cinzia Carrieri la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sul fenomeno dei roghi tossici tra carbonara e ceglie del campo. Il primo cittadino evidenzia come con le elevate temperature e i venti di maestrale i cittadini siano costretti a respirare sostanze potenzialmente nocive per la salute. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia. Ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. A Teheran in corso il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della capitale. Il rito dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni. Su Truth ha postato una meme dove scrive: necessario un ordine restrittivo. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma nessuna risposta, la linea scelta. Nella notte massiccio raid di Mosca su Kiev, almeno 7 morti tra i civili e 24 feriti, attesa per il vertice NATO ad Ankara di mercoledì, dove il leader americano incontrerà il presidente ucraino Zelensky. L'intenzione di Trump è quella di contattare anche l'omologo russo Putin. Resta gravissimo il 55enne accoltellato fuori da un bar in zona San Siro a Milano sabato. Oggi l'interrogatorio del 22enne ivoriano fermato dopo l'aggressione agli agenti di polizia. Dopo l'arresto ha detto: mi sono divertito, pronto a rifarlo. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. È Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, che guida la classifica Governance Poll del 2026 davanti a Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli. Tra i presidenti di regione, primo Antonio De Caro della Puglia. I mondiali di calcio: l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e la Norvegia ha clamorosamente eliminato il Brasile per 2-1 negli ottavi di finale. Le due nazionali europee si affronteranno sabato nei quarti di finale a Miami. Questa sera Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon. Il numero uno del mondo elimina Mochizuki in 3 set. Formula 1: a Silverstone trionfa la Ferrari di Leclerc davanti a Russell. Hamilton a terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Un bambino di 10 mesi è morto ieri pomeriggio a Biceglie, nel Nord Barese, a causa delle lesioni riportate in una caduta. Secondo quanto emerso e raccontato dai genitori, il piccolo sarebbe caduto dal letto matrimoniale, malgrado fossero stati posti dei cuscini a barriera. Inutili tentativi di rianimazione dei medici, il suo corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Giornata di incendi ieri in Puglia, a Siponto, periferia di Manfredonia, nel Foggiano, è andata a fuoco una pineta a ridosso di un campeggio, evacuati 100 turisti presenti. Case e alberghi evacuati anche nel Salento, a Santa Cesaria Terme, per un vasto incendio di macchia mediterranea è stato necessario l'intervento di un Canadair. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha chiesto al prefetto Cinzia Carrieri la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sul fenomeno dei roghi tossici tra carbonara e ceglie del campo. Il primo cittadino evidenzia come con le elevate temperature e i venti di maestrale i cittadini siano costretti a respirare sostanze potenzialmente nocive per la salute. In Puglia è stato netto l'intervento del governatore Antonio De Caro, che ha invitato tutti i gestori dei lidi e bagnanti a rispettare le regole sul consumo di cibo in spiaggia. Ma sentiamo la replica di un gestore.
3: Tutto si può fare con determinati limiti, cioè portare della frutta, dei succhi di frutta, delle cose così, ma evitare i tegamoni di pasta al forno, di parmigiana, che sulla spiaggia personalmente a me non piace.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sale ad almeno 10 morti e 46 feriti il bilancio del massiccio attacco russo condotto nella notte su Kiev. Colpiti edifici residenziali. È il secondo raid in pochi giorni sulla capitale ucraina in una settimana. Attesa per il vertice NATO ad Ankara di mercoledì. Ci sarà anche il presidente Trump. Incontrerà l'omologo Zelensky, poi contatterà il leader russo Putin. Nuovo schiaffo del leader degli Stati Uniti per Meloni, serve un ordine restrittivo, scrive sul suo social Truth, postando un meme che raffigura la premier italiana in adorazione davanti a lui. Palazzo Chigi irritato, è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo a Trump. A Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa il 28 febbraio scorso nei raid di Stati Uniti e Israele. La bara portata in processione per le vie della capitale. Il rito durerà 10-12 ore. Anche oggi manca il suo successore Mojtaba Khamenei. Sarà interrogato questa mattina nel carcere San Vittore di Milano il 22enne ivoriano, arrestato sabato dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni in un bar in zona San Siro. Il giovane deve rispondere di tentato omicidio. La vittima, scelta a caso dall'aggressore, resta gravissima, ricoverata al Niguarda. Doppia tragedia domenica a Romagnano, in provincia di Novara. Il padre e lo zio di una bambina di 6 anni, vedendola in difficoltà, si sono buttati nelle acque del fiume Sesia, ma sono stati trascinati via dalla corrente e sono morti. La piccola è stata portata a riva da un altro familiare. Altre 5 vittime in poche ore per episodi simili tra Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale. Troverà sabato prossimo la Norvegia, che ha eliminato clamorosamente 2-1 il Brasile. Questa sera altro ottavo con Portogallo-Spagna dalle 21. Tennis, il numero uno del mondo Sinner a Wimbledon ha sconfitto il giapponese Mochizuki in 3 set e vola ai quarti. Avanzano anche Cobolli e Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Operazione dei carabinieri del ROS questa mattina all'alba in provincia di Foggia. 9 persone sono state arrestate perché accusate di aver partecipato a 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi erano maturati nell'ambito della faida tra i clan Romito Lombardi Ricucci con quello dei Libergolis. L'operazione è scaturita dalle indagini della distrettuale antimafia di Bari. Un bambino di 10 mesi è morto ieri pomeriggio a Biceglie, nel nord barese, a causa delle lesioni riportate in una caduta. Secondo quanto emerso e raccontato dai genitori, il piccolo sarebbe caduto dal letto matrimoniale malgrado fossero stati posti dei cuscini a barriera. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici. Il suo corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non ce l'ha fatta Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni, originario di Apricena nel Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì scorso mentre lavorava in un cantiere a San Fele, in provincia di Potenza. L'uomo è morto in ospedale. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sull'incidente. Disservizi nei collegamenti con le isole Tremiti stanno mettendo seriamente in difficoltà residenti e turisti, è quanto denuncia la sindaca dell'arcipelago Annalisa Lisci. La nave Santa Lucia, impiegata per la tratta, registra continui problemi tecnici che causano ritardi e cancellazioni. Ieri mattina, precisa la sindaca, la motonave partita da Termoli è tornata indietro con 450 persone a bordo. Quei turisti, aggiunge, non torneranno più qui. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social Truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Giorni cruciali ad Ankara, dove mercoledì è in programma il vertice NATO. Il segretario dell'alleanza Rutte sintetizza sul tavolo spesa, produzione ucraina, e alla vigilia del summit il leader degli Stati Uniti, che arriverà in Turchia, sente Putin, poi incontrerà Zelensky. Si aggrava il bilancio delle vittime del massiccio raid russo su Kiev. Nel mirino edifici residenziali, almeno 11 morti e 46 feriti nella notte. È un crimine di guerra, scrive il sindaco della capitale ucraina. Caccia polacchi in volo dopo le minacce di Mosca. A Teheran la processione per i funerali di Ali Khamenei. La bara dell'Ayatollah e dei suoi familiari uccisi il 28 febbraio scorso attraversano le strade della capitale iraniana dopo la preghiera funebre di due giorni davanti ad una folla di centinaia di migliaia di persone. Sospesi per una settimana i colloqui con Washington. Blackout record a Cuba, senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio: l'Inghilterra vola ai quarti di finale del mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis: Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le break News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Operazione dei carabinieri del ROS questa mattina all'alba in provincia di Foggia. 9 persone sono state arrestate perché accusate di aver partecipato a 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia in mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi erano maturati nell'ambito della faida tra i clan Romito Lombardi Ricucci con quello dei Libergolis. L'operazione è scaturita dalle indagini della distrettuale antimafia di Bari. Un bambino di 10 mesi è morto ieri pomeriggio a Biceglie, nel nord barese, a causa delle lesioni riportate in una caduta. Secondo quanto emerso e raccontato dai genitori, il piccolo sarebbe caduto dal letto matrimoniale malgrado fossero stati posti dei cuscini a barriera. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici. Il suo corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non ce l'ha fatta Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni, originario di Apricena nel Foggiano, rimasto gravemente ferito giovedì scorso mentre lavorava in un cantiere a San Fele, in provincia di Potenza. L'uomo è morto in ospedale. La procura del capoluogo lucano ha avviato un'inchiesta sull'incidente. Disservizi nei collegamenti con le isole Tremiti stanno mettendo seriamente in difficoltà residenti e turisti, è quanto denuncia la sindaca dell'arcipelago Annalisa Lisci. La nave Santa Lucia, impiegata per la tratta, registra continui problemi tecnici che causano ritardi e cancellazioni. Ieri mattina, precisa la sindaca, la motonave partita da Termoli è tornata indietro con 450 persone a bordo. Quei turisti, aggiunge, non torneranno più qui. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Inferno a Kiev, pioggia di missili e droni russi, esplosioni in tutta la città. Così il sindaco della capitale ucraina, colpiti edifici residenziali. Il bilancio provvisorio parla di 10 morti e di 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia, se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, il capo del Cremlino sente Trump che si prepara a vedere Zelensky. Il leader ucraino denuncia pronti nuovi raid della Russia. Il presidente USA spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi, ennesima provocazione, ma non rispondiamo le parole e l'agenda non cambierà. Terzo giorno di esequie solenni per Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo israelo-statunitense. Folla immensa al corteo funebre per le vie di Teheran. Assente il figlio, Mojtaba, nuova guida suprema iraniana. La sepoltura nella città santa di Qom. A Savona, uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Calcio, ai mondiali Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti, dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington, l'ottavo Portogallo-Spagna. Formula 1, il podio di Silverstone, Leclerc, Russell, Hamilton, Antonelli 16esimo, tradito da vettura e limiti di pista. Questa le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente stradale mortale all'alba sulla provinciale che collega Taviano alla marina di Mancaversa nel Leccese. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni originario di Melissano. Viaggiava a bordo del suo scooterone quando, secondo quanto emerso, avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e finendo contro un muro. Vani soccorsi sul posto i carabinieri. Mafia Garganica, arrestate questa mattina dai carabinieri del ROS 9 persone nel Foggiano. Sono accusate di aver partecipato a 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia in mattinata tra il 2011 e il 2016, alcuni con le modalità della lupara bianca, ossia facendo sparire il corpo della vittima. Gli omicidi erano maturati nell'ambito della faida tra i clan Romito Lombardi Licucci con quello dei Libergolis. Con il 66% di gradimento, il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, è il governatore più amato in Italia, secondo la classifica Governance Poll 2026, stilata da noto sondaggi per il Sole 24 Ore. Stabile in ottava posizione il governatore della Basilicata, Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati, al 19esimo posto, primo tra i pugliesi, c'è il sindaco di Bari, Vito Leccese, che tuttavia perde qualche punto rispetto al giorno della sua elezione. Per il momento è tutto, adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Inferno a Kiev. Pioggia di missili e droni russi. Esplosioni in tutta la città. Colpiti edifici residenziali. Almeno 11 morti e 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia. Se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca e sente il presidente USA. A Savona, uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze. Disagi per i convogli fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'alta velocità. Dopo lo stop al taglio delle accise, tornano a salire i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio in modalità self oltrepassa i 2 euro al litro. Lungo la rete stradale il prezzo medio della benzina self è a 1,841, diesel a 1,922. Calcio ai mondiali: Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Cobolli e Paolini. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. È il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, il governatore più amato in Italia. È quanto emerge dalla classifica Governance Polo 2026, stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. De Caro raggiunge il 66% di gradimento. Stabile in ottava posizione il governatore della Basilicata Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati, al 19° posto, primo tra i pugliesi, c'è quello di Bari, Vito Leccese, che tuttavia perde qualche punto rispetto al giorno della sua elezione. 10 furti compiuti in un solo mese negli appartamenti. Accade nel piccolo comune di Serra Capriola, di 3.700 abitanti, in provincia di Foggia. Il sindaco Michele Leonbruno parla di emergenza sociale che sta mettendo in crisi l'intera comunità. Il primo cittadino ha scritto al sottosegretario agli interni Nicola Molteni e al prefetto di Foggia per chiedere incontri urgenti per risolvere la situazione. Un ordigno bellico è stato ritrovato stamattina a Sant'Isidoro di Nardò, nel Leccese, all'interno di un terreno sulla provinciale che collega Porto Cesario, all'altezza del parcheggio Frascone. L'allarme è stato dato dal personale ARIF. È stata interdetta la viabilità e l'ingresso al parcheggio fino all'arrivo degli artificieri. La stagione estiva in Puglia si prepara ad entrare nella fase clou. Con i mesi di luglio e agosto nelle strutture extraalberghiere di Bari si registra un trend positivo. Sentiamo Diran Timurian dell'associazione Bari Ospitale.
3: Luglio rispecchia con un 15% in più rispetto all'anno scorso. Agosto abbiamo confermato il dato dell'anno scorso e sicuramente ci sarà un aumento.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Benvenuto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Inferno a Kiev. Pioggia di missili e droni russi. Esplosioni in tutta la città. Colpiti edifici residenziali. Almeno 11 morti e 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia. Se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca e sente il presidente USA. A Savona uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze. Disagi per i convogli fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'alta velocità. Dopo lo stop al taglio delle accise, tornano a salire i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio in modalità self oltrepassa i 2 euro al litro. Lungo la rete stradale il prezzo medio della benzina self è a 1,841, diesel a 1,922. Calcio ai mondiali: Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Cobolli e Paolini. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. È il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, il governatore più amato in Italia. È quanto emerge dalla classifica Governance Poll 2026 stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. De Caro raggiunge il 66% di gradimento. Stabile in ottava posizione il governatore della Basilicata Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati al 19° posto, primo tra i pugliesi, c'è quello di Bari, Vito Leccese, che tuttavia perde qualche punto rispetto al giorno della sua elezione. 10 furti compiuti in un solo mese negli appartamenti. Accade nel piccolo comune di Serra Capriola di 3.700 abitanti in provincia di Foggia. Il sindaco Michele Leombruno parla di emergenza sociale che sta mettendo in crisi l'intera comunità. Il primo cittadino ha scritto al sottosegretario agli interni Nicola Molteni e al prefetto di Foggia per chiedere incontri urgenti per risolvere la situazione. Un ordigno bellico è stato ritrovato stamattina a Sant'Isidoro di Nardò, nel Leccese, all'interno di un terreno sulla provinciale che collega Porto Cesario, all'altezza del parcheggio Frascone. L'allarme è stato dato dal personale ARIF. È stata interdetta la viabilità e l'ingresso al parcheggio fino all'arrivo degli artificieri. La stagione estiva in Puglia si prepara ad entrare nella fase clou. Con i mesi di luglio e agosto nelle strutture extraalberghiere di Bari si registra un trend positivo. Sentiamo Diran Timurian dell'associazione Bari Ospitale.
3: Luglio rispecchia con un 15% in più rispetto all'anno scorso. Agosto abbiamo confermato il dato dell'anno scorso e sicuramente ci sarà un aumento.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Inferno a Kiev. Pioggia di missili e droni russi. Esplosioni in tutta la città. Colpiti edifici residenziali. Almeno 11 morti e 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia. Se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca e sente il presidente USA. A Savona uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze. Disagi per i convogli fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'alta velocità. Dopo lo stop al taglio delle accise, tornano a salire i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio in modalità self oltrepassa i 2 euro al litro. Lungo la rete stradale il prezzo medio della benzina self è a 1,841, diesel a 1,922. Calcio ai mondiali: Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Coboldi e Paolini. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. È il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, il governatore più amato in Italia. È quanto emerge dalla classifica Governance Poll 2026 stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. De Caro raggiunge il 66% di gradimento. Stabile in ottava posizione il governatore della Basilicata Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati al 19° posto, primo tra i pugliesi, c'è quello di Bari, Vito Leccese, che tuttavia perde qualche punto rispetto al giorno della sua elezione. 10 furti compiuti in un solo mese negli appartamenti. Accade nel piccolo comune di Serra Capriola di 3.700 abitanti in provincia di Foggia. Il sindaco Michele Leombruno parla di emergenza sociale che sta mettendo in crisi l'intera comunità. Il primo cittadino ha scritto al sottosegretario agli interni Nicola Molteni e al prefetto di Foggia per chiedere incontri urgenti per risolvere la situazione. Un ordigno bellico è stato ritrovato stamattina a Sant'Isidoro di Nardò, nel Leccese, all'interno di un terreno sulla provinciale che collega Porto Cesario, all'altezza del parcheggio Frascone. L'allarme è stato dato dal personale ARIF. È stata interdetta la viabilità e l'ingresso al parcheggio fino all'arrivo degli artificieri. La stagione estiva in Puglia si prepara ad entrare nella fase clou. Con i mesi di luglio e agosto nelle strutture extraalberghiere di Bari si registra un trend positivo. Sentiamo Diran Timurian dell'associazione Bari Ospitale.
3: Luglio rispecchia con un 15% in più rispetto all'anno scorso. Agosto abbiamo confermato il dato dell'anno scorso e sicuramente ci sarà un aumento.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

sexy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Un altro affondo di Donald Trump alla vigilia del vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Il presidente americano ha postato una foto con Giorgia Meloni e il commento: serve un ordine restrittivo. La Russia lo definisce un attacco incomprensibile. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, il rapporto con gli Stati Uniti resta. L'Ucraina ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza ONU dopo la pioggia di missili russi su Kiev che ha provocato almeno 18 morti e un'ottantina di feriti. Aereo spia di Mosca intercettato nell'Artico da un jet britannico, sorvolava una portaerei. Giornata di passione per chi viaggia in treno, un guasto alla stazione di Milano Centrale ha generato ritardi e la soppressione di diverse corse. Inconveniente tecnico anche lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, Grosseto, con conseguenti disagi quando è in atto lo stop nel nodo di Firenze per lavori all'alta velocità. L'eruzione dell'Etna blocca i voli all'aeroporto di Catania. I disagi proseguiranno almeno sino alle 18. A causa della nube di cenere proveniente dall'attività stromboliana del vulcano è stato chiuso anche lo spazio aereo su Sigonella. Assalto armato a un portavalori nel Foggiano. A bordo 3 vigilantes. Il mezzo è stato agganciato sulla strada tra Cerignola e Canosa di Puglia. Spari, esplosioni, auto in fiamme, banditi fuggiti con il bottino ancora da quantificare. Rapinato anche un furgone che trasportava tabacchi. Mondiali di calcio, Portogallo-Spagna di stasera a Darlington, è un ottavo che somiglia ad una finalissima, fischio d'inizio alle 21. Nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio, sullo sfondo il caso Balagan. La squalifica sospesa all'attaccante degli USA, espulso durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia-Erzegovina, ha fatto scoppiare le polemiche tra accuse alla FIFA e voci su una presunta telefonata di Trump che ringrazia Infantino. Condanna del commissario europeo Micallef, l'influenza dei politici mina l'autonomia dello sport. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Assalto a un furgone portavalori stamattina sulla provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra le province di Foggia e Bat. Numerosi banditi incappucciati e armati hanno sparato diversi colpi di fucile contro il blindato. I 3 vigilantes a bordo sono stati costretti a fermarsi. I malviventi hanno fatto esplodere il portellone e hanno portato via il denaro, ancora da quantificare. Diverse banconote sarebbero rimaste sull'asfalto, indaga la polizia. Incidente mortale all'alba sulla provinciale che collega Taviano alla marina di Mancaversa nelle Cese. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni. Viaggiava a bordo del suo scooterone quando avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e finendo contro un muro. Vani i soccorsi. È il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il governatore più amato d'Italia. Emerge dalla classifica Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. De Caro raggiunge il 66% di gradimento. Stabile in 8ª posizione il governatore della Basilicata, Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati, al 19° posto, primo tra i pugliesi, c'è quello di Bari, Vito Leccese. Bari omaggia Ennio Morricone questa sera al Teatro Petruzzelli nel 6° anniversario della sua scomparsa. Alle 20:45 è in programma il film concerto Nuovo Cinema Paradiso. Ad eseguire le musiche dal vivo nel corso della proiezione sarà l'orchestra della Fondazione Petruzzelli diretta da Roberta Peroni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Un altro affondo di Donald Trump alla vigilia del vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Il presidente americano ha postato una foto con Giorgia Meloni e il commento: serve un ordine restrittivo. La russa lo definisce un attacco incomprensibile. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, il rapporto con gli Stati Uniti resta. L'Ucraina ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza ONU dopo la pioggia di missili russi su Kiev che ha provocato almeno 18 morti e un'ottantina di feriti. Aereo spia di Mosca intercettato nell'Artico da un jet britannico, sorvolava una portaerei. Giornata di passione per chi viaggia in treno, un guasto alla stazione di Milano Centrale ha generato ritardi e la soppressione di diverse corse. Inconveniente tecnico anche lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, Grosseto, con conseguenti disagi quando è in atto lo stop nel nodo di Firenze per lavori all'alta velocità. L'eruzione dell'Etna blocca i voli all'aeroporto di Catania. I disagi proseguiranno almeno sino alle 18 a causa della nube di cenere proveniente dall'attività stromboliana del vulcano. È stato chiuso anche lo spazio aereo su Sigonella. Assalto armato a un portavalori nel Foggiano, a bordo 3 vigilantes. Il mezzo è stato agganciato sulla strada tra Cerignola e Canosa di Puglia. Spari, esplosioni, auto in fiamme, banditi fuggiti con il bottino, ancora da quantificare. Rapinato anche un furgone che trasportava tabacchi. Mondiali di calcio, Portogallo-Spagna di stasera a Darlington, è un ottavo che somiglia ad una finalissima. Fischio d'inizio alle 21. Nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio. Sullo sfondo il caso Balagan. La squalifica sospesa l'attaccante degli USA, espulso durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia Erzegovina, ha fatto scoppiare le polemiche tra accuse alla FIFA e voci su una presunta telefonata di Trump che ringrazia Infantino. Condanna del commissario europeo Mikalev. L'influenza dei politici mina l'autonomia dello sport. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Assalto a un furgone portavalori stamattina sulla provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra le province di Foggia e Bat. Numerosi banditi incappucciati e armati hanno sparato diversi colpi di fucile contro il blindato. I 3 vigilantes a bordo sono stati costretti a fermarsi. I malviventi hanno fatto esplodere il portellone e hanno portato via il denaro, ancora da quantificare. Diverse banconote sarebbero rimaste sull'asfalto, indaga la polizia. Incidente mortale all'alba sulla provinciale che collega Taviano alla marina di Mancaversa nelle Cese. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni. Viaggiava a bordo del suo scooterone quando avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e finendo contro un muro. Vani i soccorsi. È il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, il governatore più amato d'Italia. Emerge dalla classifica Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. De Caro raggiunge il 66% di gradimento. Stabile in 8ª posizione il governatore della Basilicata, Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati, al 19° posto, primo tra i pugliesi, c'è quello di Bari, Vito Leccese. Bari omaggia Ennio Morricone questa sera al Teatro Petruzzelli nel 6° anniversario della sua scomparsa. Alle 20:45 è in programma il film concerto Nuovo Cinema Paradiso. Ad eseguire le musiche dal vivo nel corso della proiezione sarà l'orchestra della Fondazione Petruzzelli diretta da Roberta Peroni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Sconcerto a Palazzo Chigi per il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la Premier. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Zelensky esorta i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si apre domani ad Ankara e chiede all'ONU una riunione d'emergenza dopo un'altra notte di massicci attacchi russi su Kiev. La presidente della Commissione europea von der Leyen si impegna a sollecitare una maggiore difesa aerea per l'Ucraina. Hamas scioglie l'organismo di governo nella striscia, apre così la strada al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, guidato dal palestinese Ali Shateh, voluto dal Board of Peace di Trump, ma per Israele è solo un'operazione mediatica. Lettera di Giuseppe Conte al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid e per conoscenza alle Camere, in cui il pentastellato chiede di conoscere la data della sua audizione. Vuole spazzare via le accuse in merito alle forniture di mascherine durante la pandemia. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% i volumi di traffico, fa sapere RFI. Sta andando meno peggio del previsto, commenta il presidente della regione Toscana Giani. Stamane però due guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Mondiali di calcio, nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio. Sullo sfondo il caso Balagan, che sarà in campo dopo la sospensione della squalifica da parte della FIFA, ora sotto attacco della UEFA, che parla di scandalo e di limiti oltrepassati. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Assalto a un furgone portavalori stamattina sulla provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra le province di Foggia e Bat. Numerosi banditi incappucciati e armati hanno sparato diversi colpi di fucile contro il blindato. I tre vigilantes a bordo sono stati costretti a fermarsi. I malviventi hanno fatto esplodere il portellone e hanno portato via il denaro, ancora da quantificare. Diverse banconote sarebbero rimaste sull'asfalto, indaga la polizia. Incidente mortale all'alba sulla provinciale che collega Taviano alla marina di Mancaversa, nelle Cese. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni. Viaggiava a bordo del suo scooterone quando avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e finendo contro un muro. Vani i soccorsi. È il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il governatore più amato d'Italia. Emerge dalla classifica Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. De Caro raggiunge il 66% di gradimento. Stabile in ottava posizione il governatore della Basilicata, Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati, al 19° posto, primo tra i pugliesi, c'è quello di Bari, Vito Leccese. Bari omaggia Ennio Morricone questa sera al Teatro Petruzzelli nel 6° anniversario della sua scomparsa. Alle 20:45 è in programma il film concerto Nuovo Cinema Paradiso. Ad eseguire le musiche dal vivo nel corso della proiezione sarà l'orchestra della Fondazione Petruzzelli, diretta da Roberta Peroni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Papi papi, papi chulo, papi papi papi, venga a mi, papi papi, papi chulo,

0: Digicom 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Sconcerto a Palazzo Chigi per il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la Premier. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Zelensky esorta i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si apre domani ad Ankara e chiede all'ONU una riunione d'emergenza dopo un'altra notte di massicci attacchi russi su Kiev. La presidente della Commissione europea von der Leyen si impegna a sollecitare una maggiore difesa aerea per l'Ucraina. Hamas scioglie l'organismo di governo nella striscia, apre così la strada al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, guidato dal palestinese Ali Shateh, voluto dal Board of Peace di Trump, ma per Israele è solo un'operazione mediatica. Lettera di Giuseppe Conte al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid e per conoscenza alle Camere, in cui il pentastellato chiede di conoscere la data della sua audizione. Vuole spazzare via le accuse in merito alle forniture di mascherine durante la pandemia. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% i volumi di traffico, fa sapere RFI. Sta andando meno peggio del previsto, commenta il presidente della regione Toscana Giani. Stamane però due guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Mondiali di calcio, nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio. Sullo sfondo il caso Balagan, che sarà in campo dopo la sospensione della squalifica da parte della FIFA, ora sotto attacco della UEFA, che parla di scandalo e di limiti oltrepassati. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Assalto a un furgone portavalori stamattina sulla provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra le province di Foggia e Bat. Numerosi banditi incappucciati e armati hanno sparato diversi colpi di fucile contro il blindato. I tre vigilantes a bordo sono stati costretti a fermarsi. I malviventi hanno fatto esplodere il portellone e hanno portato via il denaro, ancora da quantificare. Diverse banconote sarebbero rimaste sull'asfalto, indaga la polizia. Incidente mortale all'alba sulla provinciale che collega Taviano alla marina di Mancaversa nell'Eccese. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni. Viaggiava a bordo del suo scooterone quando avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e finendo contro un muro. Vani i soccorsi. È il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il governatore più amato d'Italia. Emerge dalla classifica Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. De Caro raggiunge il 66% di gradimento. Stabile in ottava posizione il governatore della Basilicata, Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati, al 19° posto, primo tra i pugliesi, c'è quello di Bari, Vito Leccese. Bari omaggia Ennio Morricone questa sera al Teatro Petruzzelli nel sesto anniversario della sua scomparsa. Alle 20.45 è in programma il film concerto Nuovo Cinema Paradiso. Ad eseguire le musiche dal vivo nel corso della proiezione sarà l'orchestra della Fondazione Petruzzelli, diretta da Roberta Peroni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Il segretario generale Rutte ha detto: Putin è sempre più disperato, l'Ucraina sta facendo molto meglio della Russia negli ultimi 2-3 mesi. Ankara come snodo dell'Alleanza Atlantica che verrà. Tra i temi in agenda, il disimpegno americano in Europa. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la Premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha ferito a coltellate un uomo davanti a un bar a Milano. È stata una sua scelta, ha detto il legale, che ha definito il suo assistito molto scosso. Ha violentato una turista finlandese a Trapani insieme a 3 amici nel luglio 2022. Condannato a 5 anni e 4 mesi, Antonino Pizzolato, 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi. Stessa pena per Davide Lupo, 31 anni, Claudio Tutino, 35 e Stefano Mongiovì, 30 anni. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il

0: Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna, tennis, Wimbledon, Cobolli, volei quarti dopo aver battuto De Minaur, bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Assalto a un furgone portavalori stamattina sulla provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra le province di Foggia e Bat. Numerosi banditi incappucciati e armati hanno sparato diversi colpi di fucile contro il blindato. I 3 vigilantes a bordo sono stati costretti a fermarsi. I malviventi hanno fatto esplodere il portellone e hanno portato via il denaro, ancora da quantificare. Diverse banconote sarebbero rimaste sull'asfalto, indaga la polizia. Incidente mortale all'alba sulla provinciale che collega Taviano alla marina di Mancaversa nelle Cese. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni. Viaggiava a bordo del suo scooterone quando avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e finendo contro un muro. Vani i soccorsi. È il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il governatore più amato d'Italia. Emerge dalla classifica Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. De Caro raggiunge il 66% di gradimento. Stabile in 8ª posizione il governatore della Basilicata, Vito Bardi. Tra i sindaci più apprezzati, al 19° posto, primo tra i pugliesi, c'è quello di Bari, Vito Leccese. Bari omaggia Ennio Morricone questa sera al Teatro Petruzzelli nel 6° anniversario della sua scomparsa. Alle 20:45 è in programma il film concerto Nuovo Cinema Paradiso. Ad eseguire le musiche dal vivo nel corso della proiezione sarà l'orchestra della Fondazione Petruzzelli diretta da Roberta Peroni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente. Non era un fallo. E l'arbitro un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese, previsto nel piano del Board of Peace, di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato.

0: morto. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate, non va ai domiciliari, come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito a coltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Eala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il governatore pugliese Antonio De Caro al primo posto nella classifica dei presidenti di regione più apprezzati stilata dal Sole 24 Ore. Il governatore Lucano Bardi è stabile all'ottavo posto tra i sindaci, 19esimo il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, il potentino Telesca è a metà classifica. De Caro spiega la sua ricetta per raggiungere il podio, sentiamo.
3: Ho affrontato, credo, i mesi più difficili della mia esperienza politica e amministrativa, con le liste d'attesa, il disavanzo sanitario, l'utilizzo della leva fiscale, non l'avevo mai fatto nelle mie precedenti esperienze amministrative. Credo che aver spiegato in trasparenza le problematiche senza nasconderle alla fine paghi.
2: Una decina di furti in appartamento in un mese. Il sindaco è pronto a fare le ronde da Serra Capriola, 3.700 abitanti nel Foggiano. Michele Leonbruno ha scritto al sottosegretario all'interno e al prefetto per chiedere incontri urgenti e l'aumento delle forze dell'ordine. È un'emergenza sociale, ha spiegato. Un medico in servizio in un presidio territoriale di assistenza della provincia di Brindisi avrebbe eseguito visite a pagamento fino a 100 euro ciascuna durante l'orario di servizio istituzionale, ricevendo anche soldi in nero. Avrebbe anche prodotto referti medici fittizi e di 70.000 euro il presunto danno all'ASL. Max Pezzali ha reso omaggio a Igor Protti durante la tappa barese del suo tour ieri sera allo stadio San Nicola, che era sold out. Il cantautore ha proiettato sui maxi schermi le immagini del capocannoniere biancorosso scomparso di recente. Sul palco hanno sfilato anche le maglie, poi la dedica a Protti e i cori. Sentiamo uno stralcio. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Operator.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il caso Balogun. Trump ammette di aver chiamato Infantino. Non era fallo e l'arbitro, che l'ha espulso, era un po' sospetto. Ho chiesto una revisione. Le parole del presidente americano. Ira dell'UEFA. La FIFA ha oltrepassato una linea rossa. Così si mina la credibilità del mondiale. La FIFA intanto ha rigettato il ricorso del Belgio. È inammissibile. E la nazionale belga scenderà in campo contro gli Stati Uniti alle 2 di notte. Per Portogallo-Spagna invece fischio d'inizio alle 21. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. E anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Caos treni per i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino e per un guasto

0: In mattinata alla stazione di Milano, ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Il PD attacca, la situazione fuori controllo per colpa di Salvini e della Meloni. Resta lo strappo tra il principe Harry e il padre. In un tentativo di riconciliazione, Re Carlo aveva offerto al figlio, da domani impegnato in una visita di 5 giorni nel Regno Unito, un alloggio nella dimora reale. Invito accettato dal duca di Sussex, ma troppo tardi, senza preavviso, secondo il rigido protocollo Windsor. Harry si è detto deluso. Tennis, sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini volano ai quarti. Tra i migliori 8 dello slam londinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il governatore pugliese Antonio De Caro al primo posto nella classifica dei presidenti di regione più apprezzati stilata dal Sole 24 Ore. Il governatore Lucano Bardi è stabile all'ottavo posto tra i sindaci, 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, il potentino Telesca è a metà classifica. De Caro spiega la sua ricetta per raggiungere il podio. Sentiamo.
3: Ho affrontato, credo, i mesi più difficili della mia esperienza politica amministrativa, con le liste d'attesa, il disavanzo sanitario, l'utilizzo della leva fiscale, non l'avevo mai fatto nelle mie precedenti esperienze amministrative. Credo che aver spiegato in trasparenza le problematiche senza nasconderle alla fine paghi.
2: Una decina di furti in appartamento in un mese. Il sindaco è pronto a fare le ronde da Serra Capriola, 3.700 abitanti nel Foggiano. Michele Leonbruno ha scritto al sottosegretario all'interno e al prefetto per chiedere incontri urgenti e l'aumento delle forze dell'ordine. È un'emergenza sociale, ha spiegato. Un medico in servizio in un presidio territoriale di assistenza della provincia di Brindisi avrebbe eseguito visite a pagamento fino a 100 euro ciascuna durante l'orario di servizio istituzionale, ricevendo anche soldi in nero. Avrebbe anche prodotto referti medici fittizi e di 70.000 euro il presunto danno all'ASL. Max Pezzali ha reso omaggio a Igor Protti durante la tappa varese del suo tour ieri sera allo stadio San Nicola, che era sold out. Il cantautore ha proiettato sui maxi schermi le immagini del capocannoniere biancorosso scomparso di recente. Sul palco hanno sfilato anche le maglie, poi la dedica a Protti e i cori. Sentiamo uno stralcio. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il caso Balogun. Trump ammette di aver chiamato Infantino. Non era fallo e l'arbitro, che l'ha espulso, era un po' sospetto. Ho chiesto una revisione. Le parole del presidente americano. Ira dell'UEFA. La FIFA ha oltrepassato una linea rossa. Così si mina la credibilità del mondiale. La FIFA intanto ha rigettato il ricorso del Belgio. È inammissibile. E la nazionale belga scenderà in campo contro gli Stati Uniti alle 2 di notte. Per Portogallo-Spagna invece fischio d'inizio alle 21.

0: Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. E anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Caos treni per i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino e per un guasto in mattinata alla stazione di Milano. Ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Il PD attacca, la situazione fuori controllo per colpa di Salvini e della Meloni. Resta lo strappo tra il principe Harry e il padre. In un tentativo di riconciliazione, Re Carlo aveva offerto al figlio, da domani impegnato in una visita di 5 giorni nel Regno Unito, un alloggio nella dimora reale. Invito accettato dal duca di Sussex, ma troppo tardi, senza preavviso. Secondo il rigido protocollo Windsor, Harry si è detto deluso. Tennis: sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Cobolli e Paolini volano ai quarti, tra i migliori 8 dello slam londinese. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il governatore pugliese Antonio De Caro al primo posto nella classifica dei presidenti di regione più apprezzati stilata dal Sole 24 Ore. Il governatore Lucano Bardi è stabile all'ottavo posto tra i sindaci, 19esimo il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, il potentino Telesca è a metà classifica. De Caro spiega la sua ricetta per raggiungere il podio, sentiamo.
3: Ho affrontato, credo, i mesi più difficili della mia esperienza politica e amministrativa, con le liste d'attesa, il disavanzo sanitario, l'utilizzo della leva fiscale, non l'avevo mai fatto nelle mie precedenti esperienze amministrative. Credo che aver spiegato in trasparenza le problematiche senza nasconderle alla fine paghi.
2: Una decina di furti in appartamento in un mese. Il sindaco è pronto a fare le ronde da Serra Capriola, 3.700 abitanti nel Foggiano. Michele Leonbruno ha scritto al sottosegretario all'interno e al prefetto per chiedere incontri urgenti e l'aumento delle forze dell'ordine. È un'emergenza sociale, ha spiegato. Un medico in servizio in un presidio territoriale di assistenza della provincia di Brindisi avrebbe eseguito visite a pagamento fino a 100 euro ciascuna durante l'orario di servizio istituzionale, ricevendo anche soldi in nero. Avrebbe anche prodotto referti medici fittizi e di 70.000 euro il presunto danno all'ASL. Max Pezzali ha reso omaggio a Igor Protti durante la tappa varese del suo tour ieri sera allo stadio San Nicola, che era sold out. Il cantautore ha proiettato sui maxi schermi le immagini del capocannoniere biancorosso scomparso di recente. Sul palco hanno sfilato anche le maglie, poi la dedica a Protti e i cori. Sentiamo uno stralcio. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il caso Balogun. Trump ammette di aver chiamato Infantino. Non era fallo e l'arbitro, che l'ha espulso, era un po' sospetto. Ho chiesto una revisione. Le parole del presidente americano. Ira dell'UEFA. La FIFA ha oltrepassato una linea rossa. Così si mina la credibilità del mondiale. La FIFA intanto ha rigettato il ricorso del Belgio. È inammissibile. E la nazionale belga scenderà in campo contro gli Stati Uniti alle 2 di notte. Per Portogallo-Spagna invece fischio d'inizio alle 21. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. E anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Caos treni per i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino e per un guasto in mattinata alla stazione di Milano. Ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Il PD attacca, la situazione fuori controllo per colpa di Salvini e della Meloni. Resta lo strappo tra il principe Harry e il padre. In un tentativo di

0: Riconciliazione, Re Carlo aveva offerto al figlio, da domani impegnato in una visita di 5 giorni nel Regno Unito, un alloggio nella dimora reale. Invito accettato dal duca di Sussex, ma troppo tardi, senza preavviso, secondo il rigido protocollo Windsor. Harry si è detto deluso. Tennis, sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini volano ai quarti, tra i migliori 8 dello slam londinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il governatore pugliese Antonio De Caro al primo posto nella classifica dei presidenti di regione più apprezzati stilata dal Sole 24 Ore. Il governatore Lucano Bardi è stabile all'ottavo posto tra i sindaci, 19esimo il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, il potentino Telesca è a metà classifica. De Caro spiega la sua ricetta per raggiungere il podio. Sentiamo.
3: Ho affrontato, credo, i mesi più difficili della mia esperienza politica e amministrativa, con le liste d'attesa, il disavanzo sanitario, l'utilizzo della leva fiscale, non l'avevo mai fatto nelle mie precedenti esperienze amministrative. Credo che aver spiegato in trasparenza le problematiche senza nasconderle alla fine paghi.
2: Una decina di furti in appartamento in un mese. Il sindaco è pronto a fare le ronde da Serra Capriola, 3.700 abitanti nel Foggiano. Michele Leonbruno ha scritto al sottosegretario all'interno e al prefetto per chiedere incontri urgenti e l'aumento delle forze dell'ordine. È un'emergenza sociale, ha spiegato. Un medico in servizio in un presidio territoriale di assistenza della provincia di Brindisi avrebbe eseguito visite a pagamento fino a 100 euro ciascuna durante l'orario di servizio istituzionale, ricevendo anche soldi in nero. Avrebbe anche prodotto referti medici fittizi e di 70.000 euro il presunto danno all'ASL. Max Pezzali ha reso omaggio a Igor Protti durante la tappa barese del suo tour ieri sera allo stadio San Nicola, che era sold out. Il cantautore ha proiettato sui maxi schermi le immagini del capocannoniere biancorosso scomparso di recente. Sul palco hanno sfilato anche le maglie, poi la dedica a Protti e i cori. Sentiamo uno stralcio. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il caso Balogun. Trump ammette di aver chiamato Infantino. Non era fallo e l'arbitro, che l'ha espulso, era un po' sospetto. Ho chiesto una revisione. Le parole del presidente americano. Ira dell'UEFA. La FIFA ha oltrepassato una linea rossa. Così si mina la credibilità del mondiale. La FIFA intanto ha rigettato il ricorso del Belgio. È inammissibile. E la nazionale belga scenderà in campo contro gli Stati Uniti alle 2 di notte. Per Portogallo-Spagna invece fischio d'inizio alle 21. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. E anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Caos treni per i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino e per un guasto in mattinata alla stazione di Milano. Ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Il PD attacca, la situazione fuori controllo per colpa di Salvini e della Meloni. Resta lo strappo tra il principe Harry e il padre. In un tentativo di riconciliazione, Re Carlo aveva offerto al figlio, da domani impegnato in una visita di 5 giorni nel Regno Unito, un alloggio nella dimora reale. Invito accettato dal duca di Sussex, ma troppo tardi, senza preavviso, secondo il rigido protocollo Windsor. Harry si è detto deluso. Tennis, sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Cobolli e Paolini volano ai quarti. Tra i migliori 8 dello slam londinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.

0: Trovati dalla redazione il governatore pugliese Antonio De Caro al primo posto nella classifica dei presidenti di regione più apprezzati stilata dal Sole 24 Ore. Il governatore Lucano Bardi è stabile all'ottavo posto tra i sindaci, 19esimo il primo cittadino di Bari Vito Leccese, il potentino Telesca è a metà classifica. De Caro spiega la sua ricetta per raggiungere il podio, sentiamo.
1: Ho affrontato, credo, i mesi più difficili della mia esperienza politica e amministrativa, con le liste d'attesa, il disavanzo sanitario, l'utilizzo della leva fiscale, non l'avevo mai fatto nelle mie precedenti esperienze amministrative. Credo che aver spiegato in trasparenza le problematiche senza nasconderle alla fine paghi.
0: Una decina di furti in appartamento in un mese. Il sindaco è pronto a fare le ronde da Serra Capriola, 3700 abitanti nel Foggiano. Michele Leonbruno ha scritto al sottosegretario all'interno e al prefetto per chiedere incontri urgenti e l'aumento delle forze dell'ordine. È un'emergenza sociale, ha spiegato. Un medico in servizio in un presidio territoriale di assistenza della provincia di Brindisi avrebbe eseguito visite a pagamento fino a 100 euro ciascuna durante l'orario di servizio istituzionale, ricevendo anche soldi in nero. Avrebbe anche prodotto referti medici fittizi e di 70.000 euro il presunto danno all'ASL. Max Pezzali ha reso omaggio a Igor Protti durante la tappa barese del suo tour ieri sera allo stadio San Nicola, che era sold out. Il cantautore ha proiettato sui maxi schermi le immagini del capocannoniere biancorosso scomparso di recente. Sul palco hanno sfilato anche le maglie, poi la dedica a Protti e i cori. Sentiamo uno stralcio. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il caso Balogun. Trump ammette di aver chiamato Infantino. Non era fallo e l'arbitro, che l'ha espulso, era un po' sospetto. Ho chiesto una revisione. Le parole del presidente americano. Ira dell'UEFA. La FIFA ha oltrepassato una linea rossa. Così si mina la credibilità del mondiale. La FIFA intanto ha rigettato il ricorso del Belgio. È inammissibile. E la nazionale belga scenderà in campo contro gli Stati Uniti alle 2 di notte. Per Portogallo-Spagna invece fischio d'inizio alle 21. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. E anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Caos treni per i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino e per un guasto in mattinata alla stazione di Milano. Ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Il PD attacca, la situazione fuori controllo per colpa di Salvini e della Meloni. Resta lo strappo tra il principe Harry e il padre. In un tentativo di riconciliazione, Re Carlo aveva offerto al figlio, da domani impegnato in una visita di 5 giorni nel Regno Unito, un alloggio nella dimora reale. Invito accettato dal duca di Sussex, ma troppo tardi, senza preavviso, secondo il rigido protocollo Windsor. Harry si è detto deluso. Tennis: sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini volano ai quarti. Tra i migliori 8 dello slam londinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il governatore pugliese Antonio De Caro al primo posto nella classifica dei presidenti di regione più apprezzati stilata dal Sole 24 Ore. Il governatore Luca Nobardi è stabile all'ottavo posto tra i sindaci, 19esimo il primo cittadino di Bari Vito Leccese, il potentino Telesca è a metà classifica. De Caro spiega la sua ricetta per raggiungere il podio, sentiamo.
3: Ho affrontato, credo, i mesi più difficili della mia esperienza politica e amministrativa, con le liste d'attesa, il disavanzo sanitario, l'utilizzo della leva fiscale, non l'avevo mai fatto nelle mie precedenti esperienze amministrative. Credo che aver spiegato in trasparenza le problematiche senza nasconderle alla fine paghi.
2: Una decina di furti in appartamento in un mese. Il sindaco è pronto a fare le ronde da Serra Capriola, 3.700 abitanti nel Foggiano. Michele Leonbruno ha scritto al sottosegretario all'interno e al prefetto per chiedere incontri urgenti e l'aumento delle forze dell'ordine. È un'emergenza sociale, ha spiegato. Un medico in servizio in un presidio territoriale di assistenza della provincia di Brindisi avrebbe eseguito visite a pagamento fino a 100 euro ciascuna durante l'orario di servizio istituzionale, ricevendo anche soldi in nero. Avrebbe anche prodotto referti medici fittizi e di 70.000 euro il presunto danno all'ASL. Max Pezzali ha reso omaggio a Igor Protti durante la tappa varese del suo tour ieri sera allo stadio San Nicola, che era sold out. Il cantautore ha proiettato sui maxi schermi le immagini del capocannoniere biancorosso scomparso di recente. Sul palco hanno sfilato anche le maglie, poi la dedica a Protti e i cori. Sentiamo uno stralcio. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.